0: segreto, è mio.
1: È mio.
0: Ma per lo striglio lascio.
1: Finalmente, ma il mio taxi sta andando via con un altro.
0: E ne sono accorto, se no colpisco che gli ha mollato.